pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
7: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: È lo sport del momento, è il padel.
1: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
1: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, sotto Marina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Omit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ammasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini.

0: Fasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Ash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Il weekend Ash Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
0: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Granso Stanco, Eden Beach.
8: E spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Granso Stanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Granso Stanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Call and listen.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 50 anni di Radio BCS, ma soprattutto buongiorno cari amici, buon martedì 18 di agosto, inizia la nostra mattinata insieme, una bella cavalcata. Quest'oggi sono in versione single, l'avevamo già anticipato ieri, oggi Nuccia non c'è, la ritroveremo puntualmente domani, adesso bella

Canzone estiva di Annalisa, 8:29, tra le cose che facciamo, fa di solito Nuccia, ma facciamo anche quando non c'è, dare uno sguardo a quelle che sono le notizie più importanti della giornata attraverso le pagine dei quotidiani in edicolo, principali siti online. Hormuz, una nave colpita da un proiettile durante un attraversamento, firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, la tregua di 60 giorni prevista tra Stati Uniti e Iran, è ormai giunta al termine. Il presidente Erdogan ha chiamato il presidente americano Trump per esortarlo a proseguire i colloqui con Teheran alla fine di allentare le tensioni. Ieri c'è stato anche appunto questo problema, cioè un'imbarcazione che stava attraversando il sito ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchine ed ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Ancora dalle prime pagine dei quotidiani in edicola e naturalmente dei principali siti online, parliamo del caso La Vitola. Dal carcere, l'attentato a Ranucci è stata una scelta soltanto mia. Queste le parole dell'uomo riferite dal suo avvocato Arturo Cola all'uscita del carcere di Rebibbia. L'imprenditore ha incontrato appunto il suo avvocato e ha detto di essere stato lui il mandante dell'attentato, meglio, al giornalista Sergio Ranucci. La scelta dell'attentato è stata solo mia, queste le sue parole. Parliamo adesso invece di una pagina tragica, una pagina che è in apertura dei quotidiani locali e quindi diciamo un fatto che riguarda il Veneto. Omicidio suicidio a Dolo nel veneziano, un uomo di 43 anni, Dino Keber, è stato trovato morto impiccato all'interno della sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni soffocandola. Il cadavere della donna è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia. La morte della stessa dovrebbe risalire a Ferragosto. La scoperta dei due cadaveri, secondo quanto riportato dal quotidiano appunto La Nuova Venezia, è venuta nella tarda serata di domenica 16 agosto. Ricordiamolo che la donna aveva già sporto più volte denuncia contro l'uomo, ma evidentemente non è stato sufficiente e in questo caso insomma qualche domanda dobbiamo pure farcela sull'efficacia di quelle che siano le misure per cercare di evitare poi quelli che sono i femminicidi, che ci sono in grande misura ancora oggi, in una misura sicuramente non accettabile. Evidentemente quello che viene fatto non è abbastanza, non è sufficiente. Siamo nel cuore dell'ora, vi faccio ascoltare due canzoni. Nei prossimi minuti abbiamo scelto per voi due successi degli anni 90.

90 per chi c'era o perché semplicemente ha conosciuto queste canzoni magari qualche anno più tardi, sono talmente belle, talmente importanti che anche dopo sono state canzoni che hanno saputo farsi strada. Questa di Bon Jovi era in particolare del 1994, magari qualcuno lo ricorderà, era l'unico inedito dalla collection che uscì proprio quell'anno e che raccoglieva tutte le cose meravigliose che Bon Jovi avevano fatto fino ad allora. Prima ancora c'era

0: del caffè potete fare una colazione ricca e buona anche direttamente a casa vostra. Detto questo, ci fermiamo anche perché incombe l'appuntamento con le notizie dalla città. Tra poco ancora una pagina informativa, questa volta però parleremo di Chioggia e Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
0: L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La canzone di Bob Sinclair, amici, è tempo di notizie.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Puntuali e precisi come ogni giorno, vi raccontiamo i fatti più importanti dalla nostra città. Iniziamo con un incidente stradale drammatico domenica sera attorno alle 20:30 in strada Romea, all'altezza dello svincolo verso l'abitato della frazione di Cavanella d'Adige, sul confine meridionale del comune di Chioggia. Una moto condotta da una donna si è scontrata con una Volkswagen Golf a ridosso dello stop che porta sull'argine dell'Adige. E l'impatto tra i due mezzi è stato tremendo e, come sempre succede in questi casi, ad avere la peggio è stata la conducente della moto, un Ducati Monster di grossa cilindrata che ha centrato in pieno la vettura. La donna è stata sbalzata dalla sella della moto e finita sull'asfalto, fortunatamente molto acciaccata, ma non ha mai perso conoscenza e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. La Volkswagen Golf presentava una botta piuttosto vistosa sulla parte posteriore della fiancata destra, che lasciava presagire quale fosse stato il punto d'impatto tra i due mezzi. La Ducati invece è andata completamente distrutta e ci è voluto parecchio tempo per liberare la strada dai detriti lasciati dai mezzi incidentati. Rifiuti spiaggiati, un fondo ad hoc per lo smaltimento, lo ha proposto il consigliere del Partito Democratico Maurizio Salvagno durante il Consiglio Comunale, nel quale sono stati votati i nuovi aumenti della Tari per famiglie ed imprese ed anche le modifiche al regolamento della tariffa che recepisce le disposizioni di ARERA, l'autorità nazionale che gestisce l'energia e l'ambiente, che con l'introduzione di un sistema di perequazione nazionale pensato per distribuire su tutto il paese alcuni costi considerati di interesse generale. Su questa novità si è innestata la proposta di Salvagno, che ha ricordato come la località della costa debba sobbarcarsi da anni costi aggiuntivi dovuti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti spiaggiati che arrivano d'altrove ma pesano sulle utenze della città. Per Chioggia si tratta di un costo che tocca quasi 2 milioni di euro all'anno e per questo propone di aprire un confronto con ARERA per valutare l'introduzione di un contributo perequativo aggiuntivo di 2 euro annui da applicare su scala nazionale oppure in alternativa su base regionale per tutti i comuni caratterizzati da ampi litorali sabbiosi, così che il costo non ricada sulla bolletta di chi abita i territori che ricevono i rifiuti di altri. Ancora dalla città, nuovo appalto per le biblioteche. Barbara Penso chiede garanzie per i lavoratori. Garanzie per i lavoratori e per le attività dopo il nuovo affido ai servizi bibliotecari, archivistici e museali deciso dal Comune. Lo chiede attraverso un'interpellanza alla consigliera Dem. Il servizio è stato affidato per 48 mesi alla società Acqua con il sostegno della Coop Sociale Noi e di Pro Archivium per un importo totale di poco più di 1 milione di euro. Per oltre 25 anni il servizio è stato svolto dalla cooperativa socioculturale, che ha impiegato personale con competenze specifiche e un patrimonio di esperienza maturato nella gestione della biblioteca civica, dell'archivio e dei servizi museali. Oggi il cambio di gestore con un servizio pubblico che lo ha scelto, è inevitabile che ci siano ricadute sui lavoratori impiegati. La continuità della professionalità rappresenta un elemento importante anche per garantire la qualità dei servizi culturali offerti. Per questo Barbara Penso chiede alla Giunta di sapere se tutti i dipendenti attuali saranno riassorbiti e con le medesime condizioni contrattuali. Ancora, se il Comune abbia già in contratto il nuovo aggiudicatario e quali garanzie siano state richieste affinché il cambio non determini disservizi o perdite di professionalità maturate, e poi anche quali siano le motivazioni che hanno determinato l'intervallo temporale tra la scadenza per la presentazione dell'offerta, quindi a maggio, e l'aggiudicazione di luglio. La Penso chiede inoltre che il Consiglio venga informato sul cronoprogramma del subentro del nuovo gestore e sulle iniziative che l'amministrazione assumerà per assicurare la continuità e la qualità del servizio. Un'ultima notizia dal Gazzettino: il rogo di Punta Poli causato da una sigaretta fumata prima di addormentarsi, una brutta abitudine verso la quale tra l'altro spesso e volentieri i vigili del fuoco mettono in guardia le persone. Ed è stata proprio una sigaretta caduta accidentalmente quando la persona ha preso sonno che ha portato all'incendio, che ha rischiato di uccidere tra l'altro questa persona, una persona di 58 anni, il padrone di casa, ricoverato adesso al reparto Grandi Ustonati dell'ospedale di Padova. E ad evitare il peggio sono stati tre ragazzi che hanno allertato tutti i vicini dell'incendio e poi sono precipitati dentro la casa per salvare l'inquilino che rischiava di soffocare. Uno splendido gesto, ma soprattutto evidentemente una leggerezza da parte del padrone di casa che poteva costarli carissimo. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città. Stare con

0: con la musica di Ernia che abbiamo riascoltato con la sua Berlino. Siamo alla fine dell'ora, quindi nostro viaggio nel tempo, abbiamo un numero uno da farvi sentire. Abbiamo pensato che sarebbe bello riproporre una canzone degli anni 70, ma gli anni 70, quelli che sono rimasti nel cuore, sono diventati dei classici. Ad esempio, Casey and the Sunshine Band, su questo filone ne ha diverse canzoni che ogni tanto andiamo a ripescare perché in qualche modo ci hanno fatto ballare o ci hanno fatto sognare, come quella che abbiamo scelto per questo passaggio di Unforgettable, l'intramontabile Please Don't Go.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Casey and the Sunshine Band con Please Don't Go è stata una canzone amatissima, tra l'altro poi diversi altri artisti hanno realizzato delle loro versioni, io me ne ricordo anche uno da ballare negli anni 90 che fece di questa canzone una hit da discoteca. Questa invece è proprio la versione originale, che era un pezzo molto tranquillo, come avete sentito, bello rilassato. Era l'appuntamento con Unforgettable. In questo passaggio, grazie a Gioielleria Ballarin, vi segnalo la bellezza dei gioielli Comete. Sono super colorati, andate a scoprire le nuove collezioni, potete trovarli a prezzi straordinari e quindi colorate la vostra estate con questi gioielli bellissimi. Se ne va la prima ora insieme. E quindi direi occhi agli orologi, da quasi 4 minuti sono le 9.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Finalmente ce l'ho fatta!
12: Cos'è successo?
11: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
12: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
11: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usare

0: e abitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Todd con Earrings 9:14. Parliamo adesso di una novità che viene sperimentata in alcune autostrade italiane, per il momento sono 5 a utilizzare questo sistema, che promette di cambiare completamente le nostre abitudini, soprattutto probabilmente toglierà le code dai caselli autostradali. Come funziona questo sistema? È una novità, si chiama Free Flow. Praticamente voi quando passate nelle classiche porte dell'autostrada, no? Quando si entra in autostrada, viene registrata automaticamente la targa attraverso un sistema di telecamere, quindi voi non dovete più fermarvi, prendere il biglietto, oppure quando passate non serve più il telepass, non è più necessario, perché ci sono queste telecamere che prendono la vostra targa. In questo modo poi, nel momento in cui uscirete, ci saranno delle altre telecamere che faranno lo stesso lavoro, scansioneranno naturalmente l'auto in movimento e faranno un calcolo automatico della tariffa. Quando paghi, giustamente è la domanda che immagino molti di voi si faranno, allora si paga con calma, entro 15 giorni dal transito potete pagare tramite i canali online, quindi quando arrivate a casa andate nel sito o nell'app del gestore autostradale e lì pagate, oppure ci sono dei canali fisici che sono punti della rete Money, oppure c'è il conto targa. Come funziona? È possibile registrare preventivamente la propria targa sui siti dei gestori associandovi una carta di credito per automatizzare così i pagamenti futuri, anche senza avere un dispositivo a bordo, quindi non serve avere il telepass. Andate lì, associate il conto alla targa e quando naturalmente passate il gestore prenderà i soldi. Attualmente questo sistema funziona in 5 tratti autostradali italiani: sulla A36 la Pedemontana Lombarda, sulla A33 tra Asti e Cuneo, sulla tangenziale di Como, sulla tangenziale di Varese e sul raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari. Ma è probabile che sempre di più questi sistemi troveranno applicazione, anche perché promettono, come dicevo, di togliere tutte le code dai caselli, e sappiamo che in certi momenti, soprattutto d'estate quando ci sono le vacanze, le code possono essere anche piuttosto sostanziose. Diretti verso le 9:20 del mattino.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi e alle fortune credono solo gli stupidi.

0: Spotify di Alcomi insieme a Tommaso Paradiso. Psiche, abbiamo spento il sole, 9:19, adesso invece è tempo di musica nuova e tra le canzoni che da questa settimana entrano a far parte della nostra programmazione c'è il ritorno di Benny Blanco, che ha fatto un pezzo molto carino, l'ha fatto insieme a Selena Gomez e insieme a Becky G, quindi un bel lavoro collettivo. La canzone si chiama Te Olvido.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

di Sofia Alice Baxter, la canzone insieme a Disco Bambino, che è questo progetto che abbiamo scoperto durante l'estate e ci è piaciuto pure parecchio. 9:32 del mattino, ancora ben trovati, questa è Radio VCS, insieme anche oggi fino alle 13, come vedete e come sentite soprattutto in versione singles. Oggi Nuccia non c'è, ma la ritroveremo, già vi anticipo, puntualmente da domani mattina, quindi domani mattina torna tutto normale. Abbiamo due canzoni in arrivo adesso a proposito di una cosa normale, regolare, e lo spazio dedicato ai bei successi del passato. Ad esempio, negli anni 80 avevamo la bella musica di Swing Out Sister, che andiamo a riascoltare con Surrender. Subito invece Talk Talk, una delle loro hit più amate, quella che si chiama It's My Life.

0: Due canzoni firmate da due grandi progetti musicali degli anni Ottanta. Uno i Talk Talk, che ricordiamo benissimo con It's My Life, carriera breve ma sostanziosa, piena zeppa di canzoni bellissime, e poi gli Swingle Sister, che in verità stanno ancora continuando, però diciamo che il successo non è più arrivato dopo quelle hit famose degli anni Ottanta. Allora adesso noi ci fermiamo qualche minuto, tra poco torneremo. Abbiamo parlato prima come cambiano i nostri spostamenti in autostrada grazie a questo nuovo sistema che praticamente toglie il pagamento del pedaggio immediato, e visto che siamo in tema un po' movimenti, spostamenti, vacanze, parleremo anche di come gli italiani abbiano deciso di finanziarsi per le vacanze 2026. In molti hanno chiesto aiuto alle banche, cioè praticamente hanno chiesto una sorta di finanziamento proprio per poter partire per le vacanze. Vi raccontiamo un pochettino di numeri, lo faremo tra pochissimo dopo la pubblicità. State con noi qui su BCS.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Questo non è il beat di una canzone.

0: l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
7: Piazza Grande.
8: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

di Ultra Nate, una grande voce che ci ha fatto ballare già in passato con canzoni fortissime come Free negli anni 90. 9:46 del mattino, dicevamo, vacanze che per gli italiani sono state decisamente parecchio costose. A quanto pare qualcuno, più di qualcuno, ha deciso di ricorrere anche all'aiuto delle banche per poter viaggiare. Mediamente nei primi 6 mesi dell'anno, quindi più che vacanze estive parliamo delle vacanze della prima parte dell'anno, vacanze

invernali e primaverili, è stata chiesta una somma di circa 5.000 euro per poter viaggiare. Evidentemente si tratta di viaggi importanti, insomma non certo la classica vacanza sotto casa. Il rimborso viene distribuito in media in 50 rate mensili di circa 128 euro, quindi parti per una vacanza oggi e poi pagherai le tue vacanze praticamente per 4 anni addirittura. Quindi evidentemente come dire, l'idea è che o nei prossimi anni vanno meglio le finanze o addirittura non si parte per altre vacanze di questo tipo. Sono stati 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza quest'anno, nel 2026, sino a questo momento, e una percentuale di circa l'1-2% ha fatto ricorso proprio ad un finanziamento, quindi ha fatto una richiesta proprio per cercare di come dire, avere subito delle economie che altrimenti non avrebbe avuto in tasca e quindi non sarebbe potuto partire. Quindi qualsiasi cosa pur di partire per una vacanza, e questa è un po' la tendenza del periodo. In caso di bisogno comunque si richiede proprio un aiuto alla banca, sperando che il futuro sia un po' più roseo economicamente parlando. Poi se sarà così lo vedremo. Cari amici, ancora buongiorno, ben trovati, buon martedì. Questa è la musica di Radio BCS, vi faccio ascoltare Tommaso Paradiso, la sua hit dell'estate, si chiama Agitare Coca-Cola.

Martedì mattina abbiamo parlato di vacanze, italiani che si indebitano in molti casi per fare vacanza, italiani che spendono comunque cifre importanti per fare vacanza. Ad esempio è stata stimata una spesa media per una vacanza di circa una settimana per una famiglia, quella classica italiana, cioè due adulti ed un bambino, attorno ai 2.325 euro. Quindi questo più o meno è quello che si spende per una settimana di vacanza. Poi naturalmente, se parliamo di una vacanza che magari riguarda un viaggio in Italia o comunque in luoghi di prossimità, se parliamo invece di destinazioni a super lungo raggio dove magari ci sono anche viaggeri importanti, lì si sale effettivamente ai 4-5 mila euro di cui si parlava poc'anzi. Una spesa che incide mediamente per il 70-80% su una mensilità netta familiare, quindi in qualche modo si tratta di un impatto importante, ma lo sappiamo che per italiani, ma in generale le vacanze sono sacre e quindi almeno una settimana fatta bene, insomma, dobbiamo in qualche modo dedicarcela. Ancora ben trovati, c'è la musica di BCS anche oggi con i nostri successi, le canzoni di oggi, ma anche ogni tanto con il nostro viaggio nel tempo per ritrovare magari qualche canzone emozionante del passato. Questa ad esempio è di una decina di anni fa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Fino alla fine, amici, con Kiss from a Rose insieme a Seal, da un disco ultra premiato. Pensate che nel 96 questo lavoro vinse addirittura 3 Grammy Awards: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior interpretazione vocale pop maschile. Insomma, siamo di fronte ad un successo strepitoso e soprattutto amatissimo. Era nella colonna sonora del film Batman Forever. Magari qualcuno di voi si ricorda del film e anche di questa bellissima colonna sonora. Con Kiss from a Rose, l'appuntamento con Unforgettable, questo passaggio insieme a Falline Maria Paduan, Stile e Design. Vi ricordo che per loro c'è ancora qualche giorno di vacanza, torneranno operativi a partire dal 24 di agosto. Nel frattempo auguriamo loro naturalmente buon relax e li aspettiamo dalla prossima settimana con naturalmente gli infissi, tutto il mondo che ci aiuta ad arredare al meglio la nostra casa. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti. Bene, sincronizziamoci. Da 2 minuti esatti sono le 10 del mattino.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

mattinata, 10:13 del mattino. Tra poco lasceremo spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi se avete voglia di sentire il pezzo che vi piace, questo è il momento giusto per richiederci la vostra musica, quindi mandateci un messaggio WhatsApp al 338 26 62 777. Questo è il numero per comunicare con noi. Voi ci chiedete la canzone che vi piace e noi vi accontentiamo tra pochi minuti, come sempre qui su BCS. Intanto in arrivo c'è Taylor Swift, una canzone di un po' di tempo fa, Is It Over Now.

0: Taylor Swift con Is It Over Now era già una superstella, e qui siamo nel 2023, la carriera di questa cantante era già esplosa a livello planetario. È vero che di anno in anno sempre di più, voglio dire, no? Macina una quantità di soldi incredibile con i suoi tour, con i suoi dischi, qualsiasi cosa faccia, qualsiasi cosa tocchi diventa oro. Allora, cari amici, siamo in zona con le liste, ci sono le vostre canzoni preferite. Volevo salutare anche Riccardo, che è stato il più veloce, ci ha mandato un messaggio WhatsApp. Buon lavoro, tra l'altro, ti faccio ascoltare la canzone che ci hai chiesto, quella di Rama, si chiama Cabana.
1: Con le liste.
2: Con le liste.
1: Con le liste.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora parliamo di un progetto cinematografico monumentale. Pensate che il regista premio Oscar Sam Mendes sta lavorando addirittura a 4 film contemporaneamente, 4 film che però vanno a comporre in verità una storia unica, cioè quella dei mitici Beatles. Il progetto si chiama Beatles a 4 Film Cinematic Event, insomma un titolo molto pomposo. Dietro che cosa si nasconde? È una sorta di biopic particolare, perché la storia dei Beatles è però vista dai 4 punti diciamo d'osservazione diversi di quelli che erano i 4 componenti dei Beatles. Quindi ci sarà un progetto dedicato a Paul McCartney, uno a Ringo Starr, uno a John Lennon e uno a George Harrison. Quindi ognuno racconterà dal suo punto di vista la storia dei Beatles. Un cast straordinario che tra l'altro vede alcuni giovani molto apprezzati del cinema di oggi. Harris Dickinson sarà John Lennon, Paul Mescal Paul McCartney, Joseph Quinn George Harrison, Barry Keoghan invece sarà Ringo Starr. Se ne parla in queste ore perché tra l'altro sono uscite alcune immagini, stavano realizzando la famosa copertina, vi ricordate, quella dove attraversano le strisce pedonali, ecco quell'immagine lì famosissima, stanno proprio realizzando, ripetendo diciamo quell'immagine realizzata a Abbey Road, e proprio questa immagine è uscita su tutti i siti, su tutti quanti i social, e quindi in molti si sono chiesti ma cosa sta succedendo. Se anche voi avevate questa domanda, sappiate che quello che sta succedendo è che stanno lavorando proprio a questo biopic monumentale dedicato ai mitici Fab Four. Tra l'altro un progetto ufficiale, nel senso che è stato sposato sia dai due che sono ancora rimasti e sono ancora in vita, ma anche dai figli di coloro che non ci sono più. Quindi un progetto a tutti gli effetti Beatles, quindi appoggiato e soprattutto realizzato con la collaborazione dei mitici Fab Four, o quantomeno di chi è rimasto o della famiglia comunque di chi c'era. E visto che abbiamo parlato di Beatles, abbiamo Simply the Best degli anni 90. Negli anni 90 i Beatles fecero uscire una canzone, 1995, che in verità era un pezzo d'archivio rivisitato con la collaborazione di Jeff Lynne di Electric Light Orchestra. Magari qualcuno di voi se la ricorda. Fu un discreto successo, diciamo, chiaramente era una cosa curiosa, no? Il fatto che i Beatles tornassero dopo tanti anni di silenzio. Il pezzo si chiama Free as a Bird, ce lo riascoltiamo in Simply the Best, e poi a seguire Robbie Williams.
1: Simply the Best. Simply the Best. Simply the Best.

0: Arriva ancora addirittura ai mitici Beatles, nell'attesa di vedere questa opera monumentale. Non vi ho detto quando uscirà questo lavoro con i quattro film dedicati ai Beatles. C'è già la data, diciamo il mese, aprile 2028, quindi c'è un po' di attesa, un annetto e mezzo circa, ma d'altro canto per fare quattro film in contemporanea, amici, serve tempo. La storia la conosciamo, però raccontata naturalmente al cinema sarà sicuramente qualcosa di molto bello, anche forse un modo per far scoprire alle nuove generazioni che cosa sono stati i Beatles negli anni 60 e che cosa hanno rappresentato in generale per la musica. Allora, era l'appuntamento con i ricordi e noi come sempre ci fermiamo qualche minuto, tra poco ancora bella musica insieme, questa volta torneremo all'attualità. È già pronto il singolo di Gordo, quello che si chiama Loco Loco.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche

0: che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tu

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

finale con la storia dei Beatles vista da quattro prospettive diverse, quindi dai quattro componenti del gruppo. Immagino vi siete chiesti come verranno poi distribuiti, perché se sono quattro film, uno dice ma come vengono proposti poi al cinema uscendo tutti contemporaneamente? Verranno distribuiti effettivamente tutti contemporaneamente, quindi saranno quattro film diversi e uno spettatore potrà decidere la visione in modalità seriale, quindi praticamente andarsi a vedere uno alla volta i vari film, e in questo modo quasi come fosse una serie TV, no? Di quelle che vediamo su Netflix. Quindi ti va a vedere prima un film e quindi vedi la prospettiva, la storia, che ne so, vista dagli occhi di Paul McCartney, o poi raccontata dalla prospettiva di John Lennon, e così via dicendo. George Harrison, Ringo Starr, uno esperimento totalmente innovativo. Quindi, come vedete, non solo quattro film che usciranno in contemporanea, ma anche il modo in cui usciranno, quindi quattro film che arrivano insieme al cinema, è qualcosa di rivoluzionario che non si è mai visto prima. Grande curiosità sicuramente, sia per il tema, la storia dei Beatles, sia anche per le modalità con cui verrà proposto il tutto. Cari amici, diretti verso le 11 del mattino, ancora buongiorno, c'è la bella musica di BCS, vi faccio ascoltare una delle nostre canzoni più suonate dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: 4 e 900 arrivarono in testa alla classifica di vendita italiana. Praticamente era una sorta di impresa familiare, perché erano tre fratelli, Pino, Lino e Rosanna, e poi c'era Dora Carofiglio, che invece era la fidanzata di uno dei maschi, diciamo, della band, cioè di Lino. In verità poi sono stati insieme per alcuni anni, hanno fatto altre canzoni di successo, anche se quella che è rimasta in assoluto più famosa, più amata, è proprio questa Moving On. Sono ancora operativi, solo che fanno collaborazioni, produzioni per altri, e hanno invece un po' mollato il progetto 900, che ogni tanto però ritroviamo grazie proprio a Moving On, che è stato un pezzo super venduto all'epoca. Evviva! Era l'appuntamento con i ricordi e l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza, cari amici, dei gioielli di Ballarin, in particolare Comete, un grande brand che vi aspetta con delle proposte in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, multicolor, azzurro, verde, rosa, blu, sono bellissimi. Andate in Viale Padova per scoprire tutto quanto. Diamo subito un'occhiata agli orologi, anche perché siamo super puntuali. E allora, cari amici, vi dico che da 30 secondi abbiamo superato le 11 del mattino. I found
1: a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La canzone di New Gene, amici, 11:10 del mattino, mentre alle nostre latitudini ci si prepara al nuovo campionato di calcio di Serie A, si parte nel prossimo weekend. Attenzione, ve ne eravate accorti che siamo già pronti per il campionato, anche perché siamo rimasti un po' a digiuno noi italiani, perché non abbiamo avuto i campionati del mondo, non c'eravamo, e quindi abbiamo un po' di fame, diciamo, di calcio. Ma quello di cui volevo parlarvi invece è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più in Cina, dove i robot stanno sostituendo quelli che sono invece gli sportivi veri in carne ed ossa, e quindi ci sono delle competizioni sportive fatte totalmente da umanoidi. E in particolare nei prossimi giorni ci sarà, proprio dal 22 al 26 di agosto, una sorta di competizione dove dal calcetto al ping pong, arti marziali, corsa di atletica, tutto quanto verrà fatto con degli umanoidi. Sono le World Humanoid Robot Games. Non so se ci sia gente che si appassiona per queste cose. Sembra che in Cina sia abbastanza seguito questo tipo di attività sportiva fatta, ripeto, da umanoidi e non da persone. Io francamente non ci trovo nulla di interessante, ma magari, forse non capiamo, magari un giorno anche noi ci appassioneremo alle partite di calcio o alle gare di arti marziali fatto da robot. Per il momento, devo essere sincero, aspetto più volentieri il campionato di calcio giocato dai giocatori, insomma, dagli esseri umani in campo.

Harry Styles, che in questo 2026 è stato protagonista non solo con la musica ma anche con dei concerti molto applauditi ma soprattutto molto frequentati, perché come sempre succede quando Harry sta dal vivo c'era uno stuolo di donne lì proprio impazzite per lui, tutte quante con i capelli in mano. Ah, Harry Styles, insomma, è stato molto molto amato e molto apprezzato nei suoi appuntamenti live. 11:14, adesso in arrivo invece c'è Anna, una

0: 2004 è stata una delle hit più clamorose, si chiama 30 gradi, vecchi tempi. Al giorno d'oggi, se Anna rifacesse questa canzone, la chiamerebbe 40 gradi come minimo, visto il cambio delle temperature. Allora, tempo di musica nuova, vi faccio ascoltare il ritorno di Karol G, questa volta insieme a Bruno Mars, continua a duettare e lo fa sempre con artisti di altissimo profilo. Il singolo precedente, che è stata una delle hit dell'estate, con Manu Chao, questa probabilmente ci accompagnerà per tutto l'autunno, è meravigliosa, si chiama Still.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

Meno quella verve estiva e c'è già un po' quel retrogusto da autunnale. Questa sarà un po' la stagione dove godremo di più questa canzone. Si chiama Still, musica nuova su BCS. Prossimo appuntamento con lo spazio dedicato ai successi che verranno. Ritorna esattamente tra un paio d'ore. Lo facciamo, ricordo, in collaborazione con Planet Bike, quindi il mondo delle biciclette. Se avete voglia di fare un bel affare, vi do la dritta giusta. Che si fa? Bisogna andare da Planet Bike. Allora attenzione, perché ancora per tutto il mese di agosto, quindi fino a fine mese, su tutte le bici muscolari da passeggio, ma anche sulle mountain bike per adulti e bambini, ci sarà un super sconto del 30%. Sono rimaste ancora poche biciclette, quindi correte dai nostri amici di Planet Bike, l'indirizzo giusto, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

insomma alla grande questi suoi 68 anni con un disco che la riporta in testa alle classifiche di mezzo mondo, e quindi una bella soddisfazione per lei che ha dimostrato ancora di saper padroneggiare il mondo della musica e saper piazzare al momento giusto la zampata vincente. Confession on the Dance Floor, episodio numero 2, Bring Your Love è la canzone che abbiamo appena trovato, dove c'è anche la collaborazione con la nuova stellina della musica pop che si chiama Sabrina Carpenter. Buongiorno, 11:31, siamo nel cuore dell'ora, quindi andiamo a scegliere adesso due canzoni che sono state protagoniste nel nuovo millennio. Infatti il nostro Simply the Best in questo passaggio è dedicato proprio agli anni 2000. E allora vi faccio ascoltare subito una canzone di Gianna Nannini dell'inizio degli anni 2000. Il pezzo è stato un grande successo, si chiama Io. E poi a seguire invece uno straordinario Jamiroquai con White Knuckle Rider.

0: Due canzoni degli anni 2000, lo abbiamo fatto con Gianna Nannini, questo appuntamento con Simply the Best, c'era io e poi c'erano anche, anzi c'era Jamiroquai con Wild Night Ride, che è stato un altro bel successo del nuovo millennio. Allora, cari amici, ancora buon martedì 18 di agosto, buona estate con noi, buone vacanze, un saluto speciale a tutti i vacanzieri che si stanno divertendo e si stanno rilassando qui a Chioggia, oggi giornata veramente dalla temperatura ideale da stare al mare, quindi belli sotto il sole, senza soffrire, e non è poco. Torniamo tra pochi minuti.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Centro Astoria, divertimento relax in

0: International Tribute.
1: Sabato 22 agosto, ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
2: Fino al 13 agosto, cinema da mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
1: Chioggia, che storia, un'estate tutta da vivere.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
6: Ti prendo le mani.
5: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
8: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
1: Le notizie da Chioggia e Sottomarina. L'apertura dalla Nuova Venezia di oggi, drammatico incidente domenica sera attorno alle 20:30 in Romea, all'altezza dello svincolo con l'abitato della frazione di Cavanella d'Adige sul confine meridionale del comune. Una moto condotta da una donna si è scontrata con una Volkswagen Golf a ridosso dello stop che porta sull'argine dell'Adige, ai piedi del ponte che attraversa il fiume che segna il confine tra i comuni di Chioggia e Rosolina. L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo ed è stato, come sempre quando succede naturalmente tra uno scontro tra auto e moto, la moto ad avere la peggio, la Ducati Monster guidata dalla donna è praticamente diventato un rottame, la donna è stata sbalzata dalla sella, fortunatamente seppure molto acciaccata non ha mai perso conoscenza ed è stata subito stabilizzata e poi portata in ambulanza all'ospedale. La Volkswagen Golf presentava una botta piuttosto vistosa sulla parte posteriore della fiancata destra. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti di polizia. Rifiuti spiaggiati, un fondo di perequazione per abbattere il costo dello smaltimento dei rifiuti. Lo propone il consigliere del Partito Democratico Maurizio Salvagno durante il Consiglio Comunale, nel quale sono stati votati nuovi aumenti della Tari per le famiglie e per le imprese e le modifiche al regolamento della tariffa che recepiscono le disposizioni di ARERA, l'autorità nazionale che gestisce energia e ambiente, che con l'introduzione di un sistema di perequazione nazionale pensato per distribuire su tutto il paese alcuni costi considerati di interesse generale. Su questa novità si innesta la proposta di Salvagno, che ha ricordato come la località della costa debba sobbarcarsi da anni costi aggiuntivi dovuti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti che arrivano d'altrove, perché i rifiuti arrivano qui a Chioggia ma vengono prodotti spesso e volentieri da altre parti, pesano però sulle utenze della città. Per Chioggia si tratta di un conto da quasi 2 milioni di euro l'anno. Per questo propone Salvagno di aprire un confronto con ARERA per valutare l'introduzione di un contributo perequativo aggiuntivo di 2 euro annuo da applicare su scala nazionale in modo da ridurre il peso delle bollette per i cittadini di Chioggia. Nuovo appalto per le biblioteche. Barbara Penso chiede garanzie per i lavoratori. Garanzie per i lavoratori e per le attività dopo il nuovo affidamento dei servizi bibliotecari, archivistici e museali deciso dal Comune con la gara europea che si è chiusa a fine luglio. Chiede con un'interpellanza la consigliera Dem Barbara Penso. Il servizio è stato affidato per 48 mesi alla società Acqua con il sostegno della cooperativa sociale Noi e di Pro Archivum per un importo di circa 1 milione di euro. Per oltre 25 anni il servizio è stato svolto dalla cooperativa socioculturale che ha impiegato personale con competenze specifiche e con un patrimonio di esperienza maturato nella gestione della biblioteca civica, sostiene la consigliera. Ogni cambio di gestore di un servizio pubblico comporta inevitabili ricadute sui lavoratori impiegati. La continuità della professionalità rappresenta un elemento importante, ma non solo, chiede alla Giunta anche di sapere se tutti i dipendenti attuali saranno riassorbiti e con le medesime condizioni contrattuali. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
3: Baby,
0: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
6: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
7: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
8: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
8: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
9: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
2: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
2: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
2: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
2: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Si chiama Magnetic, mezzogiorno 10, ancora un buon martedì 18 agosto, siamo entrati ufficialmente nell'ultima ora insieme fino alle 13 anche oggi, poi come succede tutti i giorni c'è l'appuntamento con We Love 90, quindi il nostro viaggio nel tempo e nei ricordi. Tra poco invece con l'Elysium, quindi vi sollecito, se avete voglia di ascoltare una canzone, questo è il momento giusto per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, scrivete subito il vostro messaggio al 338 26 62 777, ci mettete la canzone che volete ascoltare, il vostro nome e se volete pure un saluto, decidete voi. Intanto vi faccio ascoltare Blanco con Los Angeles.

0: Lo spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni preferite, come sempre con i messaggi ci richiedete la canzone che vi piace e noi vi mettiamo subito il pezzo, quello che ci segnalate. Siamo sempre molto veloci e molto solerti. Una delle hit dell'estate, Serena Brancale, con questa sorta di dipinto, diciamo così, dell'emozione, del ritorno a casa propria, quando magari si vive in una città diversa da dove si è nati, è il ritorno per le vacanze, solitamente è proprio questa magia del tutto speciale. Al mio paese è la canzone che abbiamo ritrovato, torniamo tra pochi minuti, subito dopo la pubblicità, abbiamo già pronto Cioffi.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
13: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
14: Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
16: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
14: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Ciao ciao amici da Radio BCS con Carmela, tra poco spazio anche allo sport, vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata, si parlava anche prima di calcio durante la mattinata, sta per tornare il campionato, da sabato tutti operativi insomma le squadre. Per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A c'è naturalmente grande attesa come per ogni nuova stagione, vedremo quello che andrà a succedere, soprattutto se le squadre avranno effettivamente rinforzato i loro organici. Ci sono alcune squadre che hanno cambiato parecchio, il Milan ha piazzato qualche colpo importante, vediamo se saranno riusciti a colmare il gap con l'Inter, che è la formazione da battere insomma essendo la squadra campione d'Italia. È tempo di Simply the Best, due successi nei prossimi minuti, due cose anche molto diverse, la musica indie dei Kasabian con Goodbye Kiss e poi a seguire quella da ballare di Salif Keita e Martin Solveig con Madan.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best.

La canzone di Salif Keita con Martin Solveig, quanto l'abbiamo ballata, quanto la balliamo ancora, perché ormai è diventato un classicone della musica dance. Era l'appuntamento con Simply the Best, questo passaggio l'abbiamo fatto naturalmente con due bellissimi successi degli anni 2000, sicuramente li avete riconosciuti, Salif Keita, canzone tutta da ballare, a chiudere proprio questa nostra sequenza. Prossimo appuntamento dedicato ai ricordi, ritorna tra 60 minuti all'interno di Wheel of 90.

0: L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come

0: Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Claudia, il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News,
4: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: sport, ci sono i fatti più importanti della giornata.
1: Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport: il Milan abbraccia Diego Moreira. Lo sbarco a Linate dell'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Sarà questa la sua prima giornata milanese. Continuerà poi con le visite e l'idoneità sportiva. Il giocatore è arrivato attraverso l'agente Jorge Mendes. Verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Ancora notizie di mercato. Questa volta guarda la Juventus. L'arrivo di Vicario ha completato un'altra casella nel puzzle di Spalletti, ma come ammesso dallo stesso tecnico bianconero c'è ancora qualcosa da fare sul mercato. La rosa va rifinita, ma prima c'è da mettere mano alle uscite, un capitolo particolare con Di Gregorio, Gatti, ma anche Ruganico, Miners, Miretti, Arthur e Nico Gonzalez, tanti nomi per naturalmente lasciare spazio ad altri giocatori che Spalletti vorrebbe in rosa. Tra questi c'è Chessy oppure il rossonero Fofana, e per quanto riguarda l'attacco l'idea è quello di puntare su Zirkzee, che potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi inglese. Parliamo adesso invece di mercato Napoli. Finalmente Badian Scile e Max Allegri al centrale che aspettava da giorni, tutto fatto per l'arrivo a Napoli di Badian Scile dalla Chelsea. Con i Blues è stata chiusa un'operazione con base a prestito di 3 milioni e l'aggiunta di 1 milione più bonus 27 di riscatto. Per il tecnico azzurro un rinforzo importante in un reparto che deve fare i conti con gli infortuni di Buongiorno e Bauma. Erano queste le notizie dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Clevjana si chiama Ips Don't Lie, è l'ultima per oggi. Facciamo con questo naturalmente un saluto anche a Gioielleria Ballarin, la bellezza dei gioielli di Ballarin. Vi ricordo che trovate in questi giorni anche le proposte di Comete, sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro e soprattutto sono coloratissimi, azzurri, verdi, rosa, blu, multicolor, ce n'è veramente per tutti. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, vi do come sempre appuntamento a domani mattina, vi aspetto dalle 9, domani ritorna anche Nuccia, quindi saremo insieme con Riservato per Due. Buona giornata a tutti, buon martedì, ciao, alla prossima.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: e al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Granso Stanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Granso Stanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Granso Stanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: una sabrosa.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
6: Da Casa Mania trovi

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We love 90.
3: Nel 1993 vince la 43esima edizione del Festival di Sanremo Enrico Ruggeri con la canzone Mistero. Nella categoria Nuove Proposte, un esordiente Laura Pausini che presenta la canzone La Solitudine. Il brano è successo internazionale, tradotto prima in lingua spagnola con il titolo La Soledad e in seguito in lingua inglese con il titolo Loneliness.
2: We love 90. We love

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We love 90.
14: Il 16 gennaio del 1991 nasce l'informazione targata Fininvest, oggi Mediaset, con la nascita di Studio Aperto, TG di Italia 1, diretto da Emilio Fede. L'inizio del TG coincise con l'inizio della prima guerra del Golfo.
13: We love 90.
15: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: l'arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

A ODV di Cavarzere, l'associazione ANTA, che lancia un appello urgente e disperato. Servono aiuti economici e condivisioni per salvare un gattino recuperato in condizioni disperate. Il piccolo è stato soccorso questa mattina presto dalle volontarie in località Bellina, dopo essere stato strappato dalle fauci di un rottweiler che vagava incustodito per strada. Mamma mia, con questo gattino in bocca, le operatrici dell'associazione, intervenute inizialmente per mettere in sicurezza il cane, si sono accorte che l'animale teneva stretto in bocca il gattino, il quale piangeva e tentava di divincolarsi. Dopo un'ora di tentativi condotti con pazienza, cibo e acqua, le volontarie sono riuscite a fargli mollare la presa e a mettere al sicuro il cucciolo. Che tristezza, le condizioni del gattino sono apparse subito drammatiche, non riesce a reggere la testa autonomamente, ha pochissima mobilità alle zampine posteriori. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza presso una clinica veterinaria per gli accertamenti, le radiografie e le cure intensive necessarie. L'ANTA ODV chiede ora il sostegno di tutti per far fronte alle pesanti spese mediche da sostenere, ricordando al contempo ai proprietari l'obbligo di custodire i cani in sicurezza nel giardino o a guinzaglio per evitare simili tragedie. Chiunque desideri offrire un contributo può contattare via WhatsApp il 339 7505 212, oppure il 380 75 72 755. Io quando vedo queste cose, queste foto di questo gattino, veramente mi viene male il cuore, vi dico. Ho una sensibilità molto, ma molto forte per gli animali. Aiuto, aiuto. Speriamo bene, speriamo

0: In questo 18 di agosto alle 14:20 ci prendiamo una breve pausa tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
11: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con

0: L'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Napolitano che è morto, è venuto a mancare a 31 anni. Allora, il palmares del capitano parla da solo di 62 vittorie su 73 corse disputate in pista. Tra i suoi principali successi si ricordano il derby italiano del trotto vinto nel 98, il Gran Premio Lotteria di Agnano vinto nel 2000, 2001 e 2002 e poi il Prix d'America vinto nel 2001 e 2002 e tanti altri premi. Varenne, quindi l'ippica dice addio a questo stallone incredibile, molto bello, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione presso l'allevamento di Eboli, appunto in provincia di Salerno. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale, colpito da un infarto fulminante nella notte tra lunedì e martedì. Mamma mia, un infarto fulminante. C'è da dire che, fammi vedere, allora, con oltre 6 milioni di euro incassati in premi è diventato il trottatore più vincente di sempre, eletto cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. Ah, che tristezza, che peccato, che peccato. Addio quindi anche a Varenne, questo stallone che è mancato all'età di 31 anni. Ma pensa un po'. Che poi insomma l'età degli animali con quella delle persone è diversa, cioè, adesso magari 31 anni, però magari ne aveva 90, ecco, adesso io non so bene come funzioni, però comunque più o meno succede così. C'è Simply the Best, due successi anni 2000, Gwen Stefani, What You Waiting For, subito dopo Little by Little con Oasis.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: 19.30.
1: Milano Wine Bar.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

fatti tantissimi, tantissimi. Non vorrei trovarmi in quella situazione. Limitazioni fino alle 12 di domani all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, a causa appunto di questa attività dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Limitazioni per gli arrivi, per questo motivo fino a domani alle 12 sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza, come ormai di consuetudine negli ultimi anni, e i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, anche perché sentivo

magari il centro città o altro, i taxi carissimi, ne approfittano sicuramente anche per chi magari voleva trovare una pensione per dormire, prezzi veramente alle stelle proprio per questo motivo. Ecco, quindi speriamo che insomma l'Etna se ne stia buono e che per quanto riguarda l'aeroporto di Catania la situazione ritorni alla normalità. Mettiamo anche parlare

la pioggia di ieri, ovviamente la temperatura è più, diciamo, facile, ecco, 28 gradi centigradi, grado più grado meno la temperatura di oggi. Il cattivo tempo arriverà tra qualche giorno, giovedì, venerdì. Leggevo in questo momento, guardavo un po' le previsioni, oggi il cielo è un po' nuvoloso, ma la situazione è comunque normale.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: al mare, non solo, ad esempio gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti, oppure scegliete un gioiello della linea Io e Te, dai modelli più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Gioielleria Ballarina si trova come sempre in Viale Padova Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi, buon pomeriggio. Le 15 e un minuto, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clock.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

simpatica lei. Vi ricordo 1, 2, 3 la musica la scegliete alle 15.45, richiedeteci le vostre tre canzoni preferite del vostro artista preferito, messaggio WhatsApp a 338 26 62

0: bike da adulti e bambini. Super sconto del 30%, solo poche bici disponibili. Approfittatene di questa offerta veramente imperdibile solo da Planet Bike. Abbiamo Cazzi, Occhi di Gatto con Animal.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

Arrivati a 1, 2, 3, la musica la scegli te di oggi, secondo giorno della settimana. C'è Silvia che ci invia un messaggio e ci richiede Tommaso Paradiso, che bravo Tommaso Paradiso, che naturalmente ha fondato i De Giornalisti insieme a Marco Antonio Musella e Marco Primavera, debuttando nel 2011. Tommaso Paradiso, nato a Roma il 25 giugno dell'83, a 43 anni, cantautore italiano, cresciuto nel quartiere romano di Prati da una famiglia di origini campane, precisamente di Ariano Irpino. Poi Paradiso si è diplomato al liceo classico ed è laureato in filosofia. Bravo, bravo. Poi ha naturalmente... era molto appassionato di musica, ha deciso di fondare i De Giornalisti, sono davanti avanti un paio di anni, e poi nel 2019, il 17 di settembre, quindi praticamente dal 2009 al 2019, lui è stato con i De Giornalisti, poi nel 2019 ha annunciato il proprio abbandono per intraprendere la carriera da solista. Ha fatto veramente delle canzoni molto belle, ne sentiamo tre che ci richiede Silvia. Amore indiano 2023, sempre per quanto riguarda

0: che bravo Tommaso Paradiso. Io mi sono veramente gustata queste tre canzoni. Stessa cosa lo ha fatto Silvia, che ce l'ha richiesta, ma non solo Silvia, chissà quante altre persone veramente si sono, nel vero senso della parola, gustate queste tre bellissime canzoni di Tommaso Paradiso in A 1, 2, 3, La musica la scegli te, con Amore indiano, Blu ghiaccio travolgente, Quanto bella, anche Blu ghiaccio travolgente, I romantici. Grazie Silvia, 1, 2, 3, La musica la scegli te torna domani con ovviamente le vostre tre canzoni preferite. Mancano pochi minuti alle 16, buon pomeriggio, io sono Monica Laurenti e tra poco vi saluterò naturalmente per lasciarvi con il nostro proseguo della diretta, ma prima attenzione, Unforgettable con Underdog Project, era il 2000 con Summer Jam.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile, stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. Unforgettable.

0: design, naturalmente, che sono ancora in vacanza, beati loro. Tutto lo staff naturalmente augura buone vacanze a tutti quanti voi, ricordandovi che ritorneranno operativi il 24 di agosto, quindi Falegnameria Padoana e Stile Design è chiusa e ritornerà molto presto, tra qualche settimana. Strada Madonna Marina Sottomarina. Io ritorno domani alle 14. Da Monica Laurenti è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro, vi do subito l'ora esatta, ricordandovi che questa è Radio BCS, naturalmente sono le 16:01. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
0: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

siamo belli carichi a parole. In realtà sono scarica oggi, oh, aiuto, scarica da tutti i punti di vista, ma carica nello stesso tempo di consapevolezza, vabbè, per cui vabbè, dai, mi sono già caricata, guarda, ero scarica, mi sono già caricata, soprattutto con la musica, perché quella ci carica sempre. Cinzia Riccieri e Paolo Di Grandis con voi fino alle 19, tanta musica, appunto, tante notizie soprattutto che arrivano dalla nostra città, ma questa è la carica sicuramente più bella, la mia canzone preferita, Chaka Khan.

0: Calvin Harris con Summer, direi che non è ancora ora di L'estate sta finendo dei Righiera, che dite? Ancora no, e quindi ci giochiamo per gli ultimi giorni le canzoni che parlano d'estate. Ora però ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Estate bollente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
2: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
2: Scegli sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
5: Gran Sostanco, Eaton Beach.
4: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
5: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
4: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
5: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Gran Sostanco, mi piace.
6: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Paolino, sei mai stato a Formentera?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah, sì?
1: Una volta devo dire che mi è bastata per dire che è uno dei posti più belli dove passare l'estate.
0: È bastata in quel senso.
1: Pensa che sono stato nell'agosto, era la settimana di Ferragosto.
0: Del
1: 99, 1999, quindi più di 25 anni fa, o del 2000, forse del 2000. E devo dire che eravamo tutti italiani.
0: Ah, sì?
1: Tutti italiani, non trovavi uno spagnolo, tutti napoletani, quanti ne vuoi.
0: Sì, italiani
1: ricordi,
0: comunque.
1: Tutta, no? Formentera è diventata una regione d'Italia.
0: Sì.
1: Quindi,
0: ma mi sa che è ancora così, a quel che capisco.
1: Sì, ma sai cosa? Cioè, è divertente sotto punto. Allora, l'italiano quando è in vacanza è educato. Quando sono in tanti, no.
0: Ah, dici?
1: No, quando sono in tanti giovani, no. Diciamo che si fa.
0: E quindi
1: diventa
0: tu, tu eri con amici?
1: Eravamo in tre, quindi già adulti, quindi per noi era andare al mare la mattina, tornare al pomeriggio, doccia, andavamo a cena.
0: Lì praticamente non c'è mattina e pomeriggio, quanto
1: no, non c'è, ma sai cosa? I giovani.
0: Più a Ibiza, però a Formentera è già più, non dico per famiglie,
1: sì,
0: ma anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, una roba del genere. Però anche lì, almeno in quella settimana, i figli di papà, sai, milanesi, napoletani, sai, vicentini, chi vuoi, quando la compagnia era di 5, 6, 7, 10 ragazzi, no?
0: Facevano casino.
1: No, cantare di notte per le strade, va bene, ogni tanto va bene, ma poi che sia un must, la cosa è stata fastidiosa sotto un punto di vista. Quindi di
0: però
1: Formentera,
0: uno sa che cosa si aspetta.
1: Certo, ma sai cosa? Di Formentera, per me bisogna andarci giugno, maggio, giugno, fino a metà luglio, dopo però dopo è per tutti e si riempie di tutto. La cosa che ho, il ricordo che ho di Formentera è un mare di una bellezza unica, dei posti intoccati, che adesso non so come siano a distanza di 25 anni, di 20-25 anni, e il caos che creavano gli italiani all'epoca, il divertimento a tutti i costi, a qualsiasi ora, anche la maleducazione, diciamola pure. Io ve lo dico perché eravamo tutti italiani, sentivo solo voci italiane e trattavano malissimo i camerieri, mi ricordo più.
0: Pure.
1: Ma più di una volta vedere questi capisci, è proprio la figura che non era straordinaria, insomma, sotto questo punto di vista.
0: Non c'entra nulla con la località, ma diciamo
1: il comportamento di
0: gruppi di ragazzi quando sono in vacanza.
1: Se fossero andati a Ponza piuttosto che a Modena, piuttosto che a Reggio Emilia, avrebbero fatto la stessa cosa sicuramente.
0: Va bene, dai
1: via, ci ascoltiamo due canzoni, ti va?
0: Sì, c'è l'appuntamento con Simply the Best dedicato agli anni 90, attenzione perché qua proprio si balla, 1990 Tondo Tondo Technotronic, 1993 Lonnie Gordon.
2: Simply the best. Simply the best.

0: estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
0: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
0: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: E dopo Madame con Mamma non mamma, diamo un'occhiata a quello che è successo ieri sera qui a Sottomarina. C'è una notizia che riguarda una lite tra giovani alle 2:30 della notte sul lungomare.
1: Vabbè, sembra che la situazione sia degenerata in maniera rapida, con calci, pugni, persone finite a terra, mentre altri presenti cercavano di riportare la calma. Un quadro che riporta ancora una volta il tema della sicurezza sul lungomare, o quantomeno in generale a Sottomarina, a Chioggia. Però c'è un però.
0: In generale dappertutto, direi.
1: C'è un però, ragazzi, guardate, in questo caso Sottomarina è sempre, Chioggia è sempre stata un luogo dove d'estate c'erano baruffe, io me le ricordo.
0: Parli proprio del passato.
1: Io parlo del passato.
0: Ultimamente si stava molto tranquilli, per tanti anni non è successo più nulla. Poi.
1: Guarda, è ancora tranquilla, perché se le storie sono queste, una volta d'estate è tranquilla, io me lo ricordo, ragazzi, e qualcuno di voi lo saprà bene. Negli anni 80 c'erano baruffe ogni sera, ma in qualsiasi posto. Sottomarina era famosa per le liti, per le botte che si davano. Qua se ce n'è una ogni tanto, vabbè, scriviamo i giornali, giusto, i social, che lo scrivino, ma è nella normalità. Purtroppo Cinzia è nella normalità, per il discorso che ti dicevo prima, quando si è il bel branchetto, paura di niente, nessuno. Se c'è adesso più paura nella gente a vedere queste cose, sì, queste sì.
0: Guarda, la paura vera io ce l'ho, per dire, per farti un esempio, quello che è successo a Barcellona con il ragazzo picchiato,
1: cioè sono gli spagnoli che sono presi,
0: esatto,
1: con gli italiani.
0: Quelle liti che sono sempre inventate, nel senso, tu magari non stai proprio facendo nulla,
1: certo.
0: Se le inventano e si avventano su di te in tantissime persone, poi spesso va a finire proprio male. Infatti io, quello è una cosa che mi terrorizza sinceramente.
1: Guarda,
0: per i maschietti soprattutto, no? Per
1: certo,
0: carità.
1: Certo.
0: Se hai una figlia femmina sei molto preoccupata per alcune cose, con il figlio maschio io sono proprio preoccupata per le liti, soprattutto quando si va in viaggio eccetera. Guarda, perché proprio se li inventano le cose.
1: Guarda, ti voglio dare una piccola finestrella sul passato. Sai cosa si faceva in discoteca? Si metteva il più piccolo del gruppo, lo si metteva davanti, che pestava i piedi a uno della compagnia che ti stava sulle balle. Questo qua si girava, dava la spinta a sto ragazzino piccolo, tutti quanti gli altri arrivavano e avevano la scusa per litigare con l'altra compagnia. Succedeva negli anni 70-80 e in discoteche come queste qua, come altre discoteche più vicino, come succedeva in Piemonte, è sempre successo. Purtroppo non sto dicendo che è il vecchio che avanza, è la normalità, che quando si è in tanti e si fa gli sbruffoni, questo succede. Quindi per me, guarda, Sottomarina negli ultimi tempi, compreso anche al netto di questa litigata, sicuramente brutta eccetera, e che è anche meglio di una volta era molto peggio, Cinzia, era veramente molto peggio.
0: Vabbè, comunque è chiaro che A non è normale, B non è che tutti,
1: d'accordo,
0: i ragazzi che sono in tanti fanno cose di questo genere.
1: Sono d'accordo
0: con te. Ci sono tipi e tipi di ragazzi.
1: Sono
0: qua,
1: assolutamente
0: parlando
1: d'accordo
0: di feccia,
1: con te.
0: Scusate.
1: Certo,
0: cioè,
1: sono cazzi, assolutamente
0: soprattutto
1: d'accordo.
0: Soprattutto quelli che a Barcellona, il ragazzo rischia grosso, ma
1: certo, a Barcellona proprio, tu sai col discorso,
0: cioè, cos'erano una ventina, caspita.
1: No, col fatto degli italiani che hanno l'Italia che ha bloccato per Schengen, ha bloccato questo.
0: Ma sono tutte scuse.
1: Sono
0: quante
1: scuse
0: volte
1: totale.
0: Si dice per uno sguardo, uno guarda una ragazza, non c'è il motivo. Escono di casa con l'intenzione di fare del
1: sono
0: male.
1: Sono d'accordo
0: questo
1: con te. E purtroppo è la normalità.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Edible a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Salutiamo Stefano, Anna e Karin che vi aspettano come al solito in Viale Padova Sottomarina per farvi vedere tutte le novità dell'estate, perché siamo ancora in estate, per cui possiamo sfoggiare i bei gioielli colorati, ad esempio quelli firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali colorate a partire da 68 euro. Ci sono tantissimi colori, l'azzurro, il verde, il rosa, blu, multicolor, per cui andate a vedere anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin.
1: Le 17 in punto.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
9: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
9: Passa a trovarci.
12: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
12: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
14: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
17: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
17: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
17: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
17: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: settimana Edoardo Bennato parla di tutti i giorni della settimana, noi facciamo, diamo un consiglio, dedicate qualche giorno anche alle amicizie, perché vabbè, gli studi in questo senso si sprecano, però ne è stato fatto uno, hanno preso in considerazione addirittura 22 paesi e qual è stato il risultato della ricerca? Che le amicizie soddisfacenti sono un toccasana per la salute mentale, caro Paolo.
1: No, veramente è un grandissimo studio, cioè come dire, darsi delle martellate sulle ginocchia fa camminare male, cioè veramente uno studio meraviglioso, cioè della serie, avere buone amicizie vuol dire che la vita ti va meglio, ma che cazzo, ma che studio, ma chi studia queste puttanate, scusatemi,
0: non sono
1: chi
0: puttanate,
1: le studia,
0: diciamo, è facile intuirlo, mettiamola così,
1: se hai dei buoni amici vivi meglio, se hai delle compagnie sbagliate vivi peggio,
0: anche per aiutare le persone a scegliere bene le amicizie, a circondarsi di persone.
1: E quella cosa invece che potrebbe avere un senso è se hai dei buoni amici vivi meglio, se vivi meglio scegli dei buoni amici. Capisci? Stai bene, riesci a... Allora, se stai meglio tu, riesci anche a vedere le persone intorno che ti fanno piacere, oppure no. Questo magari è una cosa che ha senso.
0: È
1: però
0: un lavoro, è tutto un lavoro.
1: È un lavoro, ti va anche di culo, diciamo sinceri, di culo. Trovare l'amico giusto, che anche quando hai problemi ti sta vicino.
0: Oppure trova un tesoro, non è mica...
1: Oppure l'amico che sa capire quando è un momento che deve fare un passo indietro, deve lasciarti un po' strare, per avvicinarti. Ma anche il fatto, Cinzia, che bisogna essere di buoni amici. Bisogna essere di buoni amici, perché noi ci lamentiamo degli amici che abbiamo che non vanno bene, ma poi siamo noi stessi che non siamo dei buoni amici. Io per esempio mi ritengo un buon amico all'80%, perché per il 20% delle volte non riesco a capire e faccio tre passi indietro e sbaglio.
0: Guarda, qua prendi un punto per me, non parlo di amicizia, ma bisogna sempre fare crescita personale e mettersi in discussione. Io in questi giorni mi sto mettendo molto in discussione e sto capendo delle cose su di me che non pensavo, e quindi sì, hai ragione.
1: Ci ho azzeccato,
0: bisogna assolutamente farsi delle domande a volte.
1: Ecco, perché sai, è come la barzelletta, scusatevi, rubiamo ancora 30 secondi magari.
0: E
1: quello che si arrabbiava perché diceva in autostrada sono tutti quanti contro mano. Cioè, tutti contro mano sono, cioè, perché tutti quanti gli altri hanno torto, quando in contromano sei tu. Quindi prima di dire degli amici che non si comportano bene, diamo un'occhiata come
0: un
1: siamo noi.
0: Coscienza.
1: Che magari gli altri rispondono alle nostre vibrazioni. Tutto
0: vero,
1: qua.
0: Vero.
1: Qua.
0: Ma pensa, Paolo,
1: mi hai dato ragione.
0: Ogni tanto dice qualcosa di bello. Mi hai commosso, Paolo.
1: Hai capito male.
0: Passami il fazzoletto.
1: Va bene. Ascoltiamoci una canzone. Shakira, anche questo è un problema.
0: È un problema enorme.
1: Shakira, questo.
0: Mamma mia.

0: promozione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

commosso. Mi dispiace quasi entrare in una canzone così romantica, bellissima. La nuova canzone di Karol G insieme a Bruno Mars si chiama Still. L'abbiamo ritrovata grazie ad Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Sapete che per tutta l'estate ci sono state tantissime bici in promozione con uno super sconto del 30%. Adesso che siamo quasi alla fine di questa promozione, ce ne sono poche di bici disponibili, quindi se siete interessati ad avere le bici muscolari da passeggio o la mountain bike sia da adulti che bambini, ricordate che avete ancora la possibilità di averla al 30% di sconto solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'ho detto anche prima, l'estate non sta ancora finendo, ci sono ancora un sacco di appuntamenti da vivere, ad esempio sulla spiaggia, grazie al centro Astoria sul lungomare Adriatico. Ad esempio domenica 23 agosto beach volley alternative. Paolo, perché alternative?
1: Non lo so, si chiama PJ Beach Volley Alternative Edition 2026, un sacco di roba, ci sarà la 2x2 maschile intermedio e la 2x2 maschile easy, poi la 2x2 femminile intermedio, 2x2 femminile easy, e poi c'è il misto intermedio e il misto easy, sempre 2x2. Sarò meno in due, a due contro due, in definitiva. Okay. Esatto, ma non lo so, bello. Alternative cosa voglia dire, in tutta freghezza. Faccio una figuraccia se vado avanti così, eh?
0: Sì, però se vi piace il beach volley andate a vedere.
1: Esatto, allora partenza alle 9 del mattino, ci sarà il check-in e poi, quindi per iscriversi, credo a sto punto sia aperto a tutti, e poi vabbè, le premiazioni eccetera, però ci sono anche dei numeri di telefono, ce ne sono parecchi, e però serve la tessera ASI, che è di 5 euro, quindi serve la tessera.
0: Beh, direi che abbiamo dato tutte le indicazioni, se ne volete altre andate al centro Astoria, questo
1: centro
0: punto.
1: Astoria a lungomare Adriatico. Voi sì. Che diamo un telefono, no, diciamo che andate sul profilo,
0: perché appunto ce ne sono così tanti, che
1: oppure sul profilo social Point Beach Venezia, perché questa è un'organizzazione evidentemente a carattere regionale che ha toccato diverse località e quindi anche Chioggia, e a Chioggia è Centro Astoria che ospita questo appuntamento.
0: Esatto, c'è l'appuntamento invece per quanto ci riguarda con Simply the Best, dedicato agli anni 2000. Sentiremo due canzoni, una bellissima, Cesare Cremonini, Buon Viaggio del 2015, e poi un'altra bella canzone degli anni 2000-2013, un vero tormentone, Pharrell Williams con Happy.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000.

0: Allora, notizia triste, anche se riguarda un animale. Voi direte, anche se è morto un animale da tristezza anche in questo caso, ed è Varenne, il cavallo da trotto più famoso del mondo, della storia, ed è un,
1: sì,
0: canale,
1: me lo ricordo,
0: un cavallo italiano.
1: Me lo ricordo, sì.
0: È morto a 31 anni per un attacco cardiaco. Lui era trattato come un re fino alla,
1: sì,
0: fine, perché comunque se ne è parlato in tutto il mondo. Se tu vai in qualsiasi posto al mondo dove si faccia trotto, in qualsiasi, dall'India al Giappone, ovunque, e parli di Varenne, tutti sanno chi sia. Mm-hmm. È il cavallo dei cavalli, Rocky Balboa, per intenderci.
1: Era in pensione da un po' di anni.
0: Era in,
1: diciamo,
0: pensione da qualche anno.
1: Non,
0: sì,
1: gareggiava più.
0: Esatto. Ed era più che altro un cavallo da monta, quindi,
1: sì,
0: comunque utilizzavano il suo sperma per ingravidare altre cavalle,
1: sì,
0: e per cercare il Varenne 2, insomma, in definitiva, che
1: esiste?
0: Non so se si è mai trovato, non lo so.
1: Sa.
0: Allora, sono andato, Cinzia, per capire l'età dei cavalli. Aveva 31 anni. Allora, i cavalli, il primo anno è come se avessero 12 anni. Quindi,
1: ah, caspita,
0: a fine, esatto, come
1: che
0: se avessero 12 anni. Poi iniziano a divecchiare un po' alla volta.
1: Sappi
0: che l'età media di un cavallo arriva intorno ai 15 anni. 15,
1: caspita, 15, quindi Varenne
0: 15, sì,
1: era vecchissimo.
0: 20 anni. Aveva 90. 95 e 100 anni, dai.
1: Come?
0: 90 ai 100 anni.
1: Caspita.
0: Più 100 anni, e sono pochissimi cavalli che campano fino a 30,
1: immagino,
0: anni, quindi pensa a 31 anni ed era anziano, anzianissimo,
1: era
0: anziano. Anziano.
1: E poi ha gareggiato tanto, l'hanno sfruttato anche per l'altra cosa, l'altra,
0: diciamo,
1: questione,
0: diciamo,
1: per cui
0: .
1: Ha tenuto botta tantissimo,
0: esatto, e quindi ci lascia un cavallo storico. Stanno parlando di seppellirlo proprio con gli onori in una tomba da ricordare, quindi di solito quando
1: dove magari
0: muoiono,
1: le persone poi andranno in pellegrinaggio,
0: possono, esatto,
1: tipo,
0: ma perché
1: a
0: no? E perché di solito i cavalli vengono gli animali vengono bruciati, insomma, in polvere,
1: sì,
0: quello che sia. Però
1: cremati,
0: in questo caso in questo caso però parlano di creare una vera e propria
1: tomba.
0: Dove andare a ricordarlo.
1: E dove? Lo sai già?
0: No, non lo so, credo a Milano, credo roba
1: a
0: del
1: Milano.
0: Genere, esatto. Guarda, non ti so nemmeno dire.

0: Esattamente dove sia morto. So che lui aveva avuto 62 vittorie su 73 competizioni, una roba del genere, ed è morto a Eboli, in provincia di Salerno, dove vengono portati i cavalli anziani a morire. Insomma, lui ancora adesso, c'erano persone che andavano a trovarlo, eccetera. Il proprietario aveva detto che lunedì stava bene invece poi ha avuto un attacco cardiaco come tutti, lui che veniva chiamato il capitano. Quindi notizia, insomma, che ne hanno parlato tutti i giornali. Sono andato a vedermi anche sulla CNN e ne parlava anche la CNN,
1: quindi
0: per farvi capire chi era Varenne.
1: Sicuramente, appunto, conosciuto in tutto il mondo, e poi così anziano, insomma, fa veramente notizia. E poi addirittura la tomba, poi magari ne parleremo quando sapremo di più su questa cosa della tomba, perché è interessante, anche
0: molto,
1: perché
0: molto.
1: Sono molte le persone che vanno a visitare luoghi un po' particolari. Vedevo l'altro giorno un servizio di persone che vanno a visitare, sai, dove hanno fatto il film, oppure la casa dell'omicidio, tutte queste cose qui, e ci sono chiaramente le persone che abitano in quei luoghi che sono particolarmente infastidite da questo, perché insomma, ad esempio, tanti ultimamente vanno in pellegrinaggio nella casa del bosco, hai presente tutta quella storia che c'è stata? E sì, e le persone che abitano da quelle parti non ne possono più.
0: Invece voi, vabbè, non ne parlo adesso, magari un giorno lo faremo sui cimiteri per gli animali.
1: Ah, anche sì.
0: Forse
1: sì,
0: una volta l'abbiamo accennato, perché se ne parlava anche qua.
1: Sì,
0: ce ne sono di particolari. Un giorno mi sono fermato a guardarne uno, sono entrato in questo cimitero per animali, posso dire, colpisce molto.
1: Sicuramente.
0: Colpisce molto.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Katia Bazar con Ti Sento 1986, oggi per ricordarvi che Falegna Maria Padoan torna dalle vacanze il 24 agosto prossimo, quindi carichi in energia e con tante novità che vi racconteremo qui nell'appuntamento con Unforgettable.
1: Vediamo che ore sono, 18 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Credo, Cinzia, non abbiamo mai dato una notizia come questa in tutti gli anni, però è giusta. Si parla di un'asta pubblica in vendita. Ci sono 6 immobili di edilizia residenziale pubblica, quindi sono appartamenti, case, eccetera, eccetera.
1: Sì. L'asta si terrà il 29 settembre alle 9 presso la Sala Lampadari e Palazzo Comunale in Corso del Popolo a Chioggia. La vendita avverrà mediante offerte segrete in aumento con aggiudicazione al miglior offerente, anche in presenza di un'unica offerta valida.
0: Ecco, non vi stiamo a spiegare la via, l'indirizzo, la base d'asta, perché se volete andate a vederla sui social.
1: Vabbè, sarebbe interessante però velocemente.
0: Però sui social, io direi che sui social vanno a vedersela su chioggia.org. La cosa invece interessante.
1: Ma sono tutte sottomarina.
0: Esatto, sì, è sottomarina, Chioggia Comune. La cosa più interessante è invece come fare per partecipare. Non è che vai là e dici ok, dai, vado, metto là, gioco all'asta, eccetera. No, ci vogliono dei documenti particolari, bisogna leggere con attenzione l'avviso di vendita, la perizia, il bando sul portale delle vendite pubbliche, in questo caso sul Comune di Chioggia. Si può e si deve avere di una casella di posta elettronica certificata, la PEC, di un dispositivo per la firma digitale. In più, per partecipare bisogna versare un anticipo, cioè assolutamente la coauzione, un anticipo del 10% sul prezzo offerto tramite bonifico bancario sul conto indicato dall'avviso stesso. Quindi in questo caso, ripeto, la gara non è un gioco. Ci sono quanti? Sono
1: 6
0: che vanno dai 97.000 euro
1: agli 85.500,
0: ai 66.000 euro.
1: Sì.
0: Quindi sono appartamenti più o meno grandi, eccetera, che sono all'asta. Quindi vuol dire che chi li ha acquistati poi alla fine non ce l'ha fatta a pagarli e sono all'asta. Quindi. E quindi questo è quanto.
1: Sì, quindi abbiamo detto il 29 settembre l'asta, però le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25 settembre.
0: Esatto.
1: Se siete interessati, segnatevi queste date.
0: Esatto, andate sul Comune di Chioggia e lo trovate sulla pagina avviso di alienazione, lì, oppure su immobili, asta pubblica, hashtag asta pubblica immobili edilizia residenziale pubblica. Lì trovate tutte le indicazioni, i prezzi, la via, l'indirizzo, se volete anche con il civico proprio, se volete andarli a vedere. Non so se i posti, Cintia, sai cosa mi sfugge molto, perché un amico mio faceva queste cose, andava.
1: Infatti ti stavo dicendo, è una specie di lavoro per alcuni, tra virgolette.
0: Guarda, c'era un signore che conosco, che lui andava proprio
1: alle aste.
0: Un po' a vedere cosa succedeva, dava lì dei soldi, non mi piaceva molto quello che faceva.
1: E infatti chi lo fa come lavoro
0: piaceva,
1: un po' ci
0: mace,
1: insomma,
0: molto,
1: fanno degli intrugli, degli intrallazzi.
0: Ecco, non perché io ne sappia, non mi ricordo se ci sono fotografie di questi lotti, di questi appartamenti, o se un giorno è indicato perché tu possa andarli a vedere e poi esci.
1: Ma mi incuriosisce tantissimo questa cosa.
0: La cosa invece mi dà una tristezza unica.
1: Ah sì, a me mi incuriosisce
0: prima
1: come
0: ci abitava
1: funziona.
0: Gente, poi è stata.
1: Beh, bisogna vedere, dipende, però mi incuriosisce appunto questa cosa.
0: L'asta.
1: La base del fatto che prima devi dare dei soldi, eccetera.
0: Vabbè,
1: mi incuriosisce basta, perché figurati.
0: Le mie aste sono sui quadri e sui vini.
1: Ah no, io zero.
0: Mi fermo lì, vediamo cosa succede, ma su queste cose molto molto meno. Le 8:13 minuti, le 18:13 minuti. Sembra che la serata tenga, quindi va bene.
1: Sì, il tempo oggi è bello.

0: Davide Napoleone, detto Napoleone, che è arrivato con una nuova canzone. Devo dire che Paolo, tutte le canzoni di Napoleone sono andata a rivedermele, poi io me le ero poi salvate sul telefono perché mi piacciono proprio tanto. Sono tutte speciali secondo me, quindi bisogna fare una compilation di Napoleone, la consigliamo.
1: Sì, lui che è un estimatore di Pino Daniele, Alan Sorrenti, che ricordiamolo è napoletano.
0: Sì.
1: E che
0: sì, alcune canzoni tutti... parla anche un pochino.
1: Esatto, questo canta. Sound molto nemmeno tanto partenopeo, oserei dire, quasi brasiliano, quasi caraibico.
0: Campano lo
1: esatto,
0: chiamano.
1: Che lo contraddistingue da tutti gli altri. Quando senti anche un pezzo di canzone sì. che dove lui non canta, dici questa è sua. Insomma, sì, quindi sì. Devo dire che gli autori campani attualmente sono bravissimi. Cioè lui, poi ce n'è un altro, mi ricordo più che mi sfugge. Viene in mente Tormento, ma non è lui.
0: No, no.
1: È un momento.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: dai,
0: sì. Comunque ce ne sono due, tre,
1: sì,
0: sinceramente.
1: Sì, che hanno questa.
0: Che ci piacciono particolarmente.
1: Esatto, moltissimo.
0: Viva Napoli, paesa!
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
10: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
17: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
16: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
18: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
16: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: questo periodo si parla tantissimo dell'intelligenza artificiale, di ChatGPT in particolar modo. Attenzione, perché adesso lanciano quello per i teenager, per i ragazzi dai 13 ai 17 anni. È stato progettato per un uso più sano dell'intelligenza artificiale, per apprendere a pensare in modo critico. Che dici, Paolo? Vedevo che ti mettevi.
1: È preoccupante. Tutto questo è preoccupante. Diamo la nostra vita in mano dei computer, quindi
0: è preoccupante. Diciamo che adesso cercano di, tra virgolette, correre un po' ai ripari quelli che hanno creato questa cosa. Dopodiché sono chiaramente i genitori che devono cercare di vigilare un po', perché appunto il problema non è secondario. Anche perché la cosa, ho letto tutto l'articolo, la cosa che mi ha colpito di più è questa, adesso te la leggo. Dicono quelli di ChatGPT, sì, insomma, stiamo rafforzando le misure di sicurezza per impedire a ChatGPT di suggerire di provare sentimenti personali verso l'utente o di lasciare intendere di essere cosciente o di provare emozioni, perché chiaramente, e non solo i giovanissimi, magari sono convinti di avere a che fare, tra virgolette, con una persona che prova emozioni. E invece, insomma, bisogna distinguere le cose.
1: Cioè, si fidano più di ChatGPT e di questi che dei genitori del fratello.
0: Sì, ma ne abbiamo anche parlato del perché si fidano di più, perché ChatGPT non
1: ti dà sempre ragione.
0: No, soprattutto non ti giudica. Quello è quello. Per i giovanissimi soprattutto, ma forse anche per i più grandicelli, in effetti, perché adesso si usa anche tanto per i consigli personali, ed è questo che è un po' un pericolo.
1: ChatGPT 14, guarda, è una delle cose più aberranti. Io non so dove stiamo andando, cioè, nel giro di pochissimi anni abbiamo superato almeno sotto il mio punto di vista, stiamo superando alla velocità della luce ogni barriera che ci porta ad allontanare le famiglie, gli amici, i figli. Ci allontaniamo convinti che la solitudine sia la cosa migliore, anzi convinti che poi alla fine queste amicizie ci rendano amici del mondo intero e ci isolano molto di più. Ecco perché vi dico che la radio è una delle cose più fighe che ci siano, perché noi siamo vivi,
0: esistiamo, siamo in diretta, stiamo parlando veramente con voi.
1: 18, 32 minuti e 33 secondi in questo istante. Se usciamo, ci vedete per strada, ci toccate, non siamo cose che arrivano da Milano, da Roma, da chissà da dove, siamo persone come voi. Quindi la radio è veramente un mezzo che fa sentire vicino alla gente, quindi sappiate.
0: Avete dei problemi? Diteceli, li risolviamo noi.
1: Che vi chiediamo delle volte di festeggiare con noi i vostri compleanni, e questo dovrebbe, delle volte riceviamo delle risposte che sono assurde, ci fanno anche sorridere, ma le persone che dicono sì, va bene, mi va di festeggiare con noi, poi in definitiva noi cosa vi diciamo? Chiediamo come state,
0: due chiacchiere,
1: dove festeggiate, ridiamo. Sempre ci facciamo una risata, e questo per noi fa vedere che siamo vivi e noi siamo vicini a voi, siamo come voi, uguali, identici, per voi è la stessa cosa. Quindi noi aberriamo ChatGPT, benché noi delle volte in velocità, invece di guardare Wikipedia, guardiamo ChatGPT anche per avere delle informazioni.
0: Io l'ho detto varie volte che lo uso, ci sono periodi in cui l'ho usato tantissimo e mi è stato anche utile,
1: però sapevi. L'argine l'avevi fatto della serie fino a qui arrivo, oltre è una cosa che non serve,
0: però ti dico, è pericoloso per tutti, secondo me, non soltanto per i giovanissimi, ma per i giovanissimi hanno fatto questa nuova versione un po' più meno pericolosa, non lo so, però.
1: Io delle volte do l'ultima, adesso magari mi tiro un sacco di nemici parlando di ChatGPT piuttosto anche dei social, eccetera. Sapete che, per il mio, chi fa più storie mi dimostra di essere più solo che il resto. Sai che c'è gente che fa 20.000 storie ogni giorno? Per me mi dà la sensazione
0: adesso
1: che
0: che, dare che, un giudizio che cerchi, così.
1: Chi fa tante storie, me dà la sensazione che cerchi consensi ogni storia che faccia velocità, va bene ogni tanto.
0: Vabbè, comunque ormai io, questo è il mondo. C'è poco
1: che,
0: da fare,
1: che mi appartiene,
0: Paolo.
1: Ma non
0: sì, fino ad un certo punto, fino ad un certo punto.
1: Va bene.
0: Siamo stati molto profondi, adesso un po' di musica per pensare ancora di più alle cose che sono state dette. Musica degli anni '80, parte Simply the Best.
1: 3 su 3 lei ricordate te, vai che mi piace.
0: Come 3 su 3? Non ho mica capito cos'è.
1: Ricordami pure le canzoni che voglio di sentirle.
0: Non l'ho capita questa, però me la devi spiegare. 1983 Spandau Ballet con Gold, 1988 i Pasadenas con Riding on a Train.
2: Simply the best.

0: Pasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: La panoramica dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina Isla.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49

alto, così si chiama la canzone di Bird che abbiamo sentito quando mancano 10 minuti alla fine del nostro appuntamento insieme. Il tempo di parlare del tempo, perché in queste ultime ore insomma molte persone vogliono sapere come va la situazione nella settimana, non dico l'ultima delle vacanze, però insomma sicuramente una delle ultime, perché pareva, almeno ieri già l'avevamo ricordato, che ci aspettasse una settimana con pioggia ogni giorno. Invece adesso le cose sono cambiate un pochino, per ora dicono soltanto giovedì e venerdì, insomma sempre meglio di tutta la settimana, lo dico soprattutto per le persone che magari sono in vacanza dalle nostre parti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: direi. Bellissima la canzone di Amy Stewart, Knock on Wood, 1979, ma ancora bella, viva in tutto e per tutto, ci fa ballare, ci fa muovere. L'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Stiamo parlando in queste ultime settimane dei gioielli coloratissimi per l'estate, quelli soprattutto firmati come te gioielli, sono in argento e pietre naturali a partire da 68 euro e trovate tantissimi colori. C'è anche il multicolor se volete sfoggiarli tutti insieme, oppure l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, andateli a vedere anche in Instagram su Gioielli Ballarin, oppure in negozio in Viale Padova a Sottomarina. Ed è tutto per quanto ci riguarda, dico ci anche se il mio Paolino è andato via un po' prima, sono rimasta io, quindi vi saluto, Cinzia Riccieri si ferma qui, vi dà appuntamento come al solito a domani a partire dalle 16. Ciao a tutti e buonissima serata. Le 19, siamo puntuali.
1: Tony, Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: info@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
7: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469, sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eaton Beach.
14: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia. Il

0: 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BCS.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
0: Buono!
1: Filetto di orata.
0: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Lunedì 17, Venice Floyd e Durga McBroom. Martedì 18, Queen International Tribute.
9: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
11: Fino al 13 agosto, Cinema da Mare, dalle 21:15 presso il giardino della scuola Pascoli.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 174, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica. Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
7: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.